0: merigarin apostomaton opacusei alloge terpsamenos neita kai pleiona eidos.
1: Ulisse, che era un uomo poco incline alla contemplazione, ebbe timore di udire il canto delle sirene. L'Ulisse omerico, come modello umano, è forse incompleto, perché alla somma delle sue esperienze mancò questa avventura. L'Ulisse di Joyce si perdette solo in quella. Saremo capaci, rifiutando di arrenderci a questa sola possibilità, di rendere omaggio in spirito di ricerca alla sua ascetica scelta?
2: Omaggio a Joyce. Documenti sulla qualità onomatopeica del linguaggio poetico a cura di Luciano Berio e Umberto Eco.
3: C'è un momento nella vita del linguaggio in cui la parola, prima di ogni convenzione, da puro segno diventa una sola cosa con ciò che viene nominato. È il momento dell'onomatopea, in cui l'oggetto, attraverso i suoni che lo esprimono, assume un'evidenza quasi tattile. Dapprima, l'onomatopea non è che un irresistibile istinto di imitazione, quasi un bisogno di rifare la natura. Ascoltiamo.
1: Africa.
4: Ito, Ito, Ito.
1: La voce di un negro. Ed ecco rispondere con la stessa cadenza il suono dei tamburi. America. E i richiami degli indiani d'America cui corrispondono perfettamente i canti degli uccelli. E poi ancora, America. Il canto degli uccelli nella voce degli indiani diviene ora il rumore delle nuove macchine. Istinto irrefrenabile dell'onomatopea. E a New York di mattina la frase di una donna negra colta di sorpresa. Una voce abituale, qualsiasi. E ad essa risponde ancora perfettamente la voce di una tromba, una frase, gli stessi suoni.
3: Ma nella poesia l'istinto dell'imitazione diventa piuttosto una tecnica dell'evocazione. Ritornata alle fonti, alle sue origini più elementari e profonde, la parola sa allora afferrarci di sorpresa, prima che la mente rimbalzi ai significati, e ci avvolge in un'aura di emozioni. Attraverso la sua potenza incantatoria, il senso si scioglie nella musica, e le cose emergono piuttosto nella stessa imperiosa presenza dei suoni. Se di tale natura era il canto delle sirene, in ogni tempo e in ogni luogo la poesia a volte vi si arrese senza riserve. Ma certo è la lingua inglese che più di ogni altra, per la naturale ricchezza di onomatopee che la caratterizza, spinse i suoi poeti a sfidare con la parola umana il potere delle sirene.
1: In certe rime di tradizione

0: Ne orale.
1: Hickory dickory 6 and 7, alabone crackabone 10 and 11, spin spun miskadun, twiddleum twaddleum 21.
2: Brow brinky, eye winky, chin choppy, cheek cherry, mouth merry.
0: In Edgar Allan Poe.
3: To the tintinnabulation that so musically wells from the bells, bells, bells, bells, bells, bells, bells, from the jingling and the tinkling of the bells.
0: In Charles Dickens.
4: Chew a chew a chew tooth, munch munch nicey. Chew a chew a chew tooth, munch munch nicey.
0: In Weisten Hugh Oden.
5: And the fenders grind and heave, and the derricks clack and grate, as the tackle hooks the crate, and the fore rope winds through the sheave.
0: In Dylan Thomas.
6: Before the lunge of the night, the notes on this time-shaken stone, for the sake of the souls of the slain birds sailing.
0: Esempi assolutamente casuali, sostituibili con mille altri, ma tutti, nella loro parziale incisività sonora e significativa, confluiscono nell'esempio principe dell'episodio delle sirene nello Ulysses di James Joyce.
7: Dublino, 16 giugno 1904, ore 4 del pomeriggio. Leopoldo Bloom, il protagonista, entra nell'Ormond Bar, dove un gruppo di cittadini si sta accalorando intorno a un argomento molto popolare nella Dublino principio di secolo: il bel canto e gli artisti lirici. Il pensiero di Bloom è fisso all'incontro che forse avrà luogo in quel momento fra sua moglie Molly, soprano, e il suo amante, il tenore Blaise Boylan. Un pianoforte suona in un angolo. Il tap-tap del bastoncino di un accordatore cieco che sta arrivando risuona a tratti, ritornello ossessivo, quasi a ritmare questo arrivo girato al rallentatore e a scandire il movimento dell'immaginazione di Bloom, che interiormente si raffigura, con gradualità esasperante, l'incontro di Molly e Blaise Boylan. Intorno il tintinnio dei bicchieri, il battere delle monete sul banco, il riso argentino delle due cameriere, Mina biondo oro e Lidia dai capelli fulvi, il rotolio di una carrozza sul selciato, i canti dei clienti. Ogni fatto assume un rilievo sonoro. Le parole si presentano anzitutto come musica. I rumori detti nella parola si fanno suono. Le onomatopee si offrono in tutta la loro evidenza, quasi consumando nel rumore assimilato il significato concettuale.
0: Quello delle sirene è senza dubbio un capitolo sul quale Joyce lavorò in perfetta congenialità col suo materiale. Tenore dilettante egli stesso, appassionato di musica, di lui si disse che come Milton, a cui si può avvicinare per aver prodotto la sua opera nelle nebbie di una progrediente cecità, ebbe un'immaginazione eminentemente auditiva, piuttosto che visiva. Al pari di ogni altro dei 18 episodi che compongono lo Ulysses, le sirene ha per emblema un organo del corpo umano, l'orecchio, è dedicato a un'arte, la musica, e si avvale di una particolare tecnica narrativa. In questo caso riproduce un procedimento musicale tra i più classici, la fuga per canonem.
7: L'inizio del capitolo rappresenta una sorta di ouverture, un'esposizione tematica che prelude alla composizione vera e propria. Nell'ammasso di sonorità in cui i personaggi e gli eventi si manifestano, l'autore sceglie una serie di temi fondamentali e li isola dal contesto in una successione di leitmotiv priva di connessione propria e di significato discorsivo. Sono frasi godibili nella loro immediata musicalità, che vanno dall'accordo aspro e dissonante alla melodia morbida e sussurrata, in un'orchestrazione espressiva di timbri vocali, una vera e propria melodia di timbri, nella quale è facile individuare alcuni procedimenti tipici della tecnica musicale, quali il trillato, l'appoggiatura, il martellato, il portamento, il glissato.
0: Il potenziale musicale di questi temi linguistici è tale che la percezione si offre piena e soddisfacente anche a chi, pur senza conoscere l'inglese, ascolti il testo nella lingua originale.
8: Bronze by gold heard the hoof irons, steely ringing imper thun thun thun thun thun thun. Chips, picking chips off rocky thumbnail, chips, horrid and gold flushed moor. A husky fife note blue, blue, blue bloom is on the gold pinnacled hair. A jumping rose on satiny breasts of satin, rose of Castile, trilling, trilling, ay, Dolores, peep, who's in the peep of gold? Tink, cried to bronze in pity, and a call pure, long and throbbing, long in dying call, decoy. Soft word, but look, the bright stars fade. Oh, rose, notes chirruping answer, Castile, the morn is breaking. Jingle, jingle, jaunty jingling, coin rang, clock-clacked, vowel. Sonnet, I could, rebound of garter, not leave thee. Smack, la cloche, thy smack, a vowel warm, sweetheart, goodbye. Jingle, blue, boomed, crashing chords, when love absorbs. Wah, wah, the tympanum, a sail, a veil, a wave upon the waves, lost, throstle fluted, all is lost now. Horn, ho, horn, when first he saw, alas, full top, full throb, wobbling, allure, alluring, Martha, come, clap, clap, clip, clap, clippy, clap. Good God, he never heard in all deaf, bald, pat, broad, pat knife, took up, a moonlit night call, far, far. I feel so sad, P.S., so lonely blooming. Listen, the spiked and winding cold sea horn. Have you the? Each and for other plash and silent roar. Pearls, when she lists rhapsodies.
0: La tecnica onomatopeica è comune a tutte le lingue. Per esprimere lo stesso fatto, lo stesso oggetto, nascono suoni diversi e tuttavia equivalenti. È difficile trasportare in un'altra lingua un concerto di onomatopee rispettando i riferimenti semantici e a un tempo le pregnanze sonore.
7: Se riascoltiamo lo stesso brano in francese e in italiano, vedremo che, tenuti dal freno del significato, i suoni tentano nuove vie. Senza porci l'arduo problema estetico della traduzione, in questa impresa di comunicazione sonora rimanga solo giudice l'orecchio.
9: Bronze et or, proche, entendir les sabots ferrés cliquetant acier, en pertenant, tenant, tenant, tenant. Petite ripe, il picore les petites ripes d'un pouce rêche, petite ripe, la salle, et or rougit encore. Une note en chiffrenée des fifres fleuries, fleuries, bleu, bleu métaux. Chevet d'or en pyramide, une rose qui se joue sur dessin de satin, rose de Castille, fredonne, fredonne à Dolores. Coucou à la voix, coucou d'or, bang à bronze qui compatit. Et un appel pur, long et vibrant, un appel lent à mourir. Séduction, mots suaves, mes voix pâlissent les claires étoiles. Aux roses, des notes et jazz une réponse. Castille, le jour se lève. Un cap cliquetant, notre cliquette, une pièce teinte. Le cartel clap, aveu sonné, comment pourrais-je détendre des jarretières? T'es quitté, clac la cloche, cuisse sa claque, aveu chaude, mon amour adieu, cap blue, batterie d'accord fracassant, quand s'empare amour, la guerre, le tympan, une voile, un voile qui vague au vent sur le vague, perdu, en mer le pipe, tout est perdu, la canne, la cacane, lorsqu'à ses yeux, hélas, tiens, tiens, coup de bélier, vocalise à l'heure, allez, chante l'heure, Martha, reviens, clac, clac. Clic-clac, clac-clac, Dieu bon, il n'avait jamais entendu de tout. Pas sourd de plumes buvards à port couteau importe. Un appel nocturne en bain de lune, loin, loin, je me sens si triste. Pèse, si seul fleuri. Écoutez, la conque froide, vultueuse, porte épique. Avez-vous là, chacune pour l'autre, rumeur et tonnerre ouaté. Perle, candelle, rhapsodie des listes.
10: Bronzo, canto a oro, sentirono sferragliare zoccoli acciai sonanti imper... Schegge, si leva schegge da l'unghia rocciosa, schegge, atroce. e oro arrossì ancora. Una rauca nota di piffero risuonò, risuonò. Suon di segale in fiore azzurro, fiore sui capelli d'oro torreggianti. Una rosa ballerina sul raso di un seno di raso rosa di Castiglia. Trillando, trillando, ai Dolores, cucù, chi ce n'è, cucù d'oro. Din gridò bronza afflitta e un richiamo puro, prolungato e singhiozzante, richiamo lento a morire, seduzione, morbida parola. Le fulgide stelle impallidiscono, oh rosa, note cinguettanti, risposta Castiglia, giunta il mattino. Carrozzino tutto consigli, scarrozzava suon di sonagliera, risuonò la moneta, l'orologio scattò. Confessione sonè, non potrei. Schiocco della giarrettiera, mai lasciarti, smac, la cloche. Coscia schiocca, confessione calda. Addio tesoro, sonagliera, blu. Rimbombo di tonanti accordi, quando l'amore assorbe, guerra, guerra, i timpani. Una vela. Velo che ondeggia sulle onde. Perduto. Tordo zufolava, tutto è perduto ormai. Corno, cicò, corno. Appena i vide, ahimè, dagli al montone, dai con l'ariete, battito pieno a gorgheggiare, alesca ormadesca. Marta, vieni! Ciac, ciac, ciac, ciac, ciac, ciac, ciac. Buon Dio nonna, ma senti timida. Sordo, cal, pat, portò tampone, coltello portò via. Un richiamo notturno al chiaro di luna. Lontano, lontano, mi sento tanto triste. P.S. Fiorire in solitudine. Udite. Il freddo puntuto ritorto buccinail, l'un per l'altro fragore bombito silenzioso, perle, mentre lei rapsodia di lis.
7: Dei tre testi, quello italiano è forse quello che ci ha dato come un'impressione di maggior povertà e di minor articolazione sonora, di una certa durezza. Sta di fatto che di fronte a una comunicazione fatta nella lingua che ci è familiare, l'orecchio non può abbandonarsi al puro gusto del suono. C'è come una presenza violenta del significato che si impone di forza. L'onomatopea diventa anzitutto segno, mentre in una lingua straniera il segno era anzitutto onomatopea. Ma al di là di ogni considerazione critica, a questo punto le suggestioni indotteci da Joyce sono troppo invitanti. Insensibilmente ci attrae e ci conquista il canto delle sirene.
11: O gar poti stede parelase nei melai.
12: Nessuno mai con la sua negra nave passò di qui che non udisse prima dal labbro nostro l'armonia soave. Ma inebriato se ne parte ognuno e assai più dotto.
0: Più ricchi di esperienza, dunque. Una scorribanda nel mondo del suono non può fermarsi ai limiti della parola scritta quando si ha a disposizione la voce concreta e il nastro magnetico per comporla e moltiplicarla. La polifonia tentata sulla pagina può farsi reale, le voci proliferare e inseguirsi, l'immagine sonora sfocarsi contrappuntando se stessa. Vedremo come per ottenere un effetto soddisfacente sia stato sufficiente per il testo inglese moltiplicare per tre la stessa voce recitante. Il testo francese, invece, è dato da una voce femminile e dalla duplicazione di quella maschile per recuperare nella diversità di timbri quel margine di efficacia onomatopeica che l'inglese indubbiamente possiede di più. Quanto al testo italiano, le voci saranno tre. Un ulteriore tentativo di arricchire timbricamente il suono grazie alla suggestione di voci diverse, usando la voce femminile a sottolineare le frasi più morbide e quelle maschili per conferire alle sonorità aspre e rimbombanti tutta la loro efficacia. A questo punto cessa la nostra lettura di Joyce. Il testo diviene pretesto per un esercizio compositivo. Ma ciò che viene composto è un materiale che Joyce ha costruito essenzialmente per l'orecchio, per giungere attraverso il linguaggio alla musica. Non sarà Joyce a rimproverarci un esercizio spericolato in direzione eterodossa. Valga pertanto il nostro come un cauto omaggio a Joyce.
6: Bronze by gold heard the hufians, steely ringing in for thun thun thun thun thun. Chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips
8: solid and gold flushed more. A husky five note blue. Bloom is on the gold pinnacled hair. A jumping rose on satin breast, satin rose of Castile, trilling. Ay, Dolores, peep! Who's in the peep of gold? Pink, I try to bronze in pity. And a cold, pure, long and throbbing, long and dying call, decoy. Soft word, but look, the bright stars fade. Oh, notes chirping on sarcastic. Jingle, jingle, jaunty, jingling. Coin rang, perplexed. Vowel, sonnet, I could. Rebound of garter, not leave me. Smack, plush, fight smack. A vowel, warm, sweetheart, goodbye. Jingle,
5: blue, boom,
8: crashing chords, when love absorbs.
5: War, the tympanum.
8: The veil, wave upon the waves. Lost, thrustle fluted, all is lost now. All is lost.
5: Horn, ho-horn, when first he saw. Alas, full top, full throb.
8: Wobbling,
5: alluring. Martha, come.
8: Clap, clap, clap, clap, clap. Good God, he never heard in all deaf, bald, pat, broad, pat, night, broad, pat, night, night, call, far, far. I feel so sad, fierce, so lonely, blooming,
5: so lonely, blooming.
8: The spiked and winding, cold, each and froth of plash
5: and silent roar.
11: She
5: lists
11: rhapsodies,
9: Bronze et or proche entendirent les sabots faire cliquetant d'acier. Impertinent, petite ripe picorée, les petites ripes d'un pouce rêche, petite ripe. Ma salle, et or rougit encore.
10: Une note en chiffre année des livres fleuris,
8: bleu, blumetto, cheveux d'or en pyramide,
11: dessin de satin,
8: rose de Castille.
10: Fredonne,
8: Adolorès, la voix brune de bronze qui compatit,
9: un appel lent à mourir,
8: un appel lent à mourir.
9: Séduction suant, mot suave, les voix,
8: palissent les clairs
9: étoiles, rose, dénote jazz,
8: une réponse, Castille, le jour se lève,
9: un cap cliquetant, notre cliquette,
8: une pièce d'un, le cartel claque.
10: Aveu, sonner,
8: comment
10: pourrais-je,
8: comment pourrais-je, les tentes de l'artière se quitter, ça claque, la cloche, ça claque, aveu, chaude, mon amour, mon dieu.
10: Batterie d'accord fracassant,
9: quand s'empare amour,
10: la guerre, le pan,
9: le voile. Un voile, perdu, perdu, en mer,
8: perdu,
9: tout est perdu,
8: la cacane, lorsqu'à ses yeux, hélas,
9: tiens,
8: vous
9: débrouillez, vocalise à les chanteurs.
8: Martha, reviens, clac,
9: du bon
8: minage, de tout,
9: pas souple, plus bas, rapport,
8: un appel nocturne
11: dans bain de lune, loin, je me sens si triste,
8: si seul, fleuri. Écoutez, la conque froide et vulteuse et porte-pique. Avez-vous là chacune et pour l'autre rumeur étonnée, ouatée.
11: Perle,
8: cantelle,
11: absoudi délice.
10: Bronzo, canto, oro, sentirono sferragliare zoccoli, acciai, sranti.
13: Schegge, si leva schegge dall'unghia rocciosa, schegge.
0: Atroce. E oro arrossì ancora, una rauca nota di piffero risuonò.
14: Suono di segale in fiore, azzurro fiore sui capelli d'oro torreggianti. Una rosa ballerina sul raso di un seno di raso, rosa di Castiglia.
13: Trillando,
10: hai dolore, scu!
13: Tinguido, bronzo afflitta.
14: E un richiamo prolungato e singhiozzante. Seduzione, morbida parola.
10: Le fulgide stelle impallidiscono. Note cinguettanti, risposta Castiglia, giunta il mattino.
13: Carrozzino tutto consigli scarrozzava a suon di sonagliera.
10: Risuonò la moneta, l'orologio scattò.
14: Confessione, sonè, non potrei.
10: Schiocco
14: della giarrettiera.
10: Mai lasciarti,
13: smack, la cloche.
10: Coscia schiocca, confessione calda. Addio tesoro. Addio.
13: Sonagliera, rimbombo di tonanti accordi.
10: Quando l'amore assorbe, guerra,
13: i timpani.
14: Una vela. Velo che ondeggia sulle onde.
13: Perduto, tordo, zufolava, tutto è perduto ormai. Corno, cicò, corno.
14: Appena vide, ahimè.
13: Dagli a montone, dai con l'ariete, battito pieno.
14: Azzurgheggiare, allesca, ormadesca.
13: Marta, vieni. Ciac, ciac, Ciac ciac, cioc ciac, cioc cioc ciac. Buon Dio, non mamma, sentiti in vita, sordo calvo passporto, tampone, coltello, porto via.
15: Un richiamo notturno al chiaro di luna.
14: Lontano, lontano, mi sento tanto triste.
15: P.S. Fiorire in solitudine.
14: Fiorire in solitudine.
13: Udite! Il freddo puntuto e ritorto buccino. Ha il l'un per l'altro fragore bombito silenzioso.
14: Perle, mentre lei...
15: Mentre lei...
14: Rapsodia di Lis.
0: Iniziato il gioco, è difficile arrestarsi. La polifonia può passare dall'ambito di una stessa lingua a una fusione trilingue per un totale di 6 voci variamente moltiplicate. Ora, di ogni lingua si prenderanno alcuni punti di particolare tensione e autonomia musicale. In questi determinati momenti chiave, suoni analoghi in lingue diverse si incontreranno in un gioco continuo di scambi. Le polarizzazioni musicali si infittiscono. Attraverso una serie di permutazioni, il testo diviene come un terreno lussureggiante di vegetazione linguistica. L'ouverture dell'undecimo episodio, anziché svilupparsi nella vicenda di Bloom all'Ormond Bar, ha preso ormai un'altra direzione e si trasforma in un tessuto polifonico che non vuole significare altro che non sia la sua libera e complessa struttura.
6: Bronze by gold, je me sens si triste, si seul, fleuri. Écoutez, la conque froide et vulgueuse et portipique. Avez-vous là chacune et pour l'autre rumeur de tonnerre ouaté?
14: Suono di segale in fiore, azzurro fiore sui capelli d'oro torreggianti. Una rosa ballerina sul raso di un seno di raso.
6: Blu, blu,
13: trillando,
6: trilling, trilling, ai dolores. Pip, who's in the gold? Drive jumping,
14: satin, morbida parola.
15: Le fulgide stelle impallidiscono.
14: Note
15: cinguettanti, risposta Castiglia, giunta al mattino.
6: But look, the bright stars fade. Oh, notes chirping on the morning.
15: Risuona la moneta, l'orologio
6: scandalo.
14: Avevo una professione sonera, potrei. Della giarecchia.
13: Primo di tonanti accordi.
10: Quando l'amore assorbe. Guerra, guerra,
9: pam-pam.
6: Un
9: tappichetton, un trottichet.
6: Une pièce d'art, une carte de soleil, comment pourrais-je des tentes de l'artiste se quitter?
9: Batterie d'accord fracassant, quand s'empare amour. La guerre, guerre, timpani.
14: Una vela. Velo che ondeggia sulle onde.
13: Perduto, tordo, zufolava, tutto è perduto ormai.
6: Rebound of God, not leave me.
15: Smack la cloche.
9: Coscia stua.
7: Incontro organizzato di 3 lingue diverse ci ha portati a cogliere soprattutto i nessi puramente sonori della mescolanza, più che a seguire i diversi contesti semantici. in presenza di differenti messaggi parlati simultanei, ci si può coscientemente impegnare su di uno solo, mentre gli altri, posti automaticamente al rango di complementi musicali, diventano parte di una vera e propria trama polifonica. Ma altre interpretazioni, altri sviluppi sono naturalmente possibili se si tenta una più vasta evoluzione della materia poetica attraverso elaborazioni elettroacustiche. Dal testo di Joyce si può prendere ad esempio una sola parola,
6: decoy,
7: e filtrarla nelle formanti che la compongono. Ci avviciniamo così alla vita segreta delle vocali e delle consonanti. Fatte affiorare dal tessuto del discorso attraverso elaborazioni elettroacustiche, esse appaiono meno semplicemente partite di quanto non sembri. Così come la musica contemporanea ha superato l'apparente contrapposizione dualistica tra consonanza e dissonanza, tra suono e rumore, ci accorgiamo come la lingua parlata da sempre riesca a fondere vari suoni, le sue consonanze e le sue dissonanze, cioè, in un continuum sonoro in cui essi suoni si definiscono e si modificano a vicenda.
6: Steely ringing, chips, picking chips off rocky thumbnail, chips, steely ringing, chips, steely ringing,
7: ma un'analisi del genere è possibile tanto sulle parole dell'infinito di Leopardi quanto sulle voci della rubrica telefonica. Sperimentata l'operazione sul suono, si tratta dunque di continuare il nostro omaggio a Joyce interpretando e utilizzando il testo per quello che può ancora suggerirci a questo livello così rarefatto, grazie alla sua favolosa energia sonora. Una prima scelta ci viene ispirata da certi elementi formali, evidenti anche a una prima lettura. Isoleremo così alcuni accordi aspri.
16: Seals.
7: Certe parole inglesi sature di possibilità musicali come
6: I feel so sad, a sail, a wave, a wave upon the waves, wobbling.
7: O certe seducenti insistenze delle R francesi che appaiono veri e propri modelli ritmici di modulazione dinamica.
6: Petite rip il picor, le petite rip d'un pouce rêche, petite rip.
7: O della R italiana della parola morbida.
6: Morbida parola,
7: Accoglieremo poi il punto di maggior saturazione sonora di tutto il testo. Si tratta di quello svanire del discorso nel fruscio finale della S che abbiamo proprio posto come termine della nostra citazione.
6: I feel so sad, P.S. so lonely blooming, listen. The spiked and winding cold sea horn, have you the? Each and for other plash and silent roar. Pearls, when she lists rhapsodies,
7: La S, di tutte le consonanti, è forse la più vicina al suono bianco, il suono più complesso dato dalla distribuzione statistica di tutti gli elementi udibili, così come il colore bianco è, in sé, la somma di tutti i colori dell'iride. Il risolversi delle sonorità joyciane nella matrice ricchissima di questa sibilante conclusiva ci ha suggerito l'inizio di un nuovo discorso puramente musicale. I mezzi elettroacustici vengono ora impiegati con uno scopo preciso, quello di moltiplicare e accrescere la trasformazione dei colori vocali proposti da una sola voce, di scomporre le parole e riordinare con criteri differenti il materiale vocale risultante. Per raggiungere questo scopo, secondo i criteri iniziali di evoluzione graduale e continua, Era necessario allontanarsi sottilmente dagli aspetti naturali e convenzionali di una sola voce che parla e operare un'ulteriore selezione del materiale. Si è perciò ritornati alla registrazione originale del solo testo inglese, classificando e riunendo in accordi quasi tutte le parole presenti nel testo secondo una scala di colori vocali, una serie, in un certo senso, che si estende dalla A alla U, compresi i dittonghi. La disposizione originale di questa serie corrisponde, entro i limiti di un'interpretazione schematica del meccanismo della produzione dei suoni vocali, alle successive posizioni dei punti di risonanza dell'apparato vocale. A questo punto, i suoni vocali, ormai filtrati e scomposti, sono irriconoscibili come tali. Si scindono e si riuniscono in aggregati sillabici. Attraverso le molteplici possibilità di organizzazione del materiale vocale, siamo dunque ai limiti di un mondo nuovo e ricco di promesse. Un mondo che non è più, ormai, quello del testo di Joyce, ma che di Joyce attua, in fondo, l'eredità di esperimento a oltranza.
0: Per Joyce, a un certo punto fu necessario correre l'alea del Finnegan's Wake, tentare di dire più di quanto la parola comune possa esprimere, più di quanto il pensiero sappia pensare, a costo di smarrire il senso dell'umano e dissolvere il bene della comunicazione in una disperata alchimia. Noi, alchimia per alchimia, abbiamo preferito accogliere anzitutto da Joyce il primordiale invito al suono, lavorando liberi dall'ossequenza semantica, senza timore di bestemmiare la parola.
17: A veil of wave, whistle fluted, the spikes winding cold, silent wrists. My flutes, so lonely,
18: Oh, my God.

Il canto delle sirene questa volta non è stato un invito all'abbandono e all'oblio. Adesso abbiamo risposto con un atto di costruzione. Nuovi moduli d'ordine musicale sono stati inventati nel dialogo con la materia disintegrata e ricomposta. Abbiamo operato come fa l'onesto artigiano, manipolando la materia per scoprirne possibilità e tendenze, perché così si deve fare, per vedere che cosa succede, per vedere sino a che punto la materia sia decomponibile, dominabile, ricomponibile. E alle soglie vertiginose della dissoluzione abbiamo intravisto le infinite direzioni degli ordini possibili.

0: Avete ascoltato Omaggio a Joyce. Documenti sulla qualità onomatopeica del linguaggio poetico realizzati da Luciano Berio e Umberto Eco presso lo studio di fonologia musicale della Radiotelevisione Italiana. Hanno letto il testo Cati Berberian, Umberto Eco, Ruggero De Daninos, Marise Flash, Furio Colombo, Nicoletta Rizzi. La traduzione italiana dell'episodio delle sirene è stata gentilmente anticipata dalla casa editrice Mondadori.
1: Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Bauch. Erlauben Sie sich, Ihren Kopf zu verlassen und in Ihre Gefühle zu gehen. Und antworten Sie mit dem, was immer Ihnen in den Sinn kommt.
2: Bauhaus FM.
3: Like scientists, artists have a mission on Earth. The art of music is a sacred mission. Artists, as a true technician of culture, must have this vision, that certain vision for the future, to create, to transmute it. If you make music, give it a meaning in your mind. Make sound for vision. If artists are true visionaries, they will make sound for vision.